0: Albanian music only.
1: Sede alla vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tanto hate, una famiglia.
2: Tanto hate, non sei di Pucca. Se li ho Pucca, non sei di Pucca.
1: Io ci sono sempre per te.